0: estar de regreso, que es práctico, se me sigue.
1: Questo che vuoi tenere? Questo che vuoi tenere? Assolutamente, questo che vuoi tenere.